0: soundtrack de tu vida. Punto Exacto.
1: Calle Primera, número 209, Fraccionamiento Lomas de Chairel. Código postal 89360, Tampico, Tamaulipas.
0: Contraseña
1: XHOX. XAFM 95.3. Nuestro poder en la música nos pone
0: en todas partes.
1: En todas partes. ¿Dónde? XAFM 95.3.
2: Estamos en vivo.
3: Checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky